0: la evasai a pek a tsukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, isau, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau, isau, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau, isau, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau, isau, kwangwa taita, kwangwa taita. O mea puyati, atkia mea puyati, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita, kwangwa taita.
0: Isau, isau, kwangwa taita, kwangwa taita. Isau, isau, kwangwa taita, kwangwa taita. Nuka isau, pai nu pa isau, tiyo nihkiango.